0: signori, in essa è tutta la mia famiglia, non temer più nulla, angelo mio. Fu scherzo, non è vero, io che pur piansi un rido, e tu che piangi?
1: Ma molto, padre mio!
0: Cielo, che dici?